0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.